Adorare, o sono che mi brava, o sono che mi brava, c'è mia po brava, e prendi brava, e prendi brava, e prendi brava, o mai gana tua, e prendi brava, o sono brava, o sono brava, e prendi mai gana tua, e prendi gana tua, e prendi gana tua, e prendi gana tua, e prendi gana tua, o che mi sanno brava, o che mi brava, o sono media po, c'è mia po gamia, e prendi brava, e prendi brava, e prendi brava, e prendi brava, e prendi afro, ya o bako, ya mani ya bako, what's what to be catch you be, what to be catch you be. Papa to be catch up here. Mama to be catch up here. Sister to be catch up here. Brother to be catch up here. Me will fast